Lo guarracine che lleva pa' mare, leva la voglia de senzorare. Se facette no bello vestito, de scarte de spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, de ciarella imbraciolata, con lo chapeau, scolle puzzine de bontà grise, fine fine. Con l'icazione de rezza de fune, scarpe e cazzette de bella.

tutto posto, ma starà dillo, gli va facendo lo sbafandillo, girava da qua e da là, l'innamorata per si trovare. La sardella, lo percuna, stiva suonando.

lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, pur lo spuorno che si pigliaia, sotto lo spuorno che si impizzaia, ma la vecchia della lavosa subito disse, asca che pensosa, di sta maniera non trova partita, canna da resta lo marito. Se hai voglia di t'alloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zezze e fuori lo spuorno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la zisardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'ucchia zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata l'alletterata, prima antica innamorata, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'on disse lo poverillo, se lo pigliai farfarillo, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarda, povera palla, stoppe scarda, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle, 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone, e con ma quattro pallarine, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia è chi sto portai, che piazza la chiazza te lo incontrai, se la ferro po' provattina, e poi le dice, a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tu fate taffa, dammeli una, le devo paccare su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppa l'una, fogozza e connesse, scera vecchiuna, sicuta nossa, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, caloro mbura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spada, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi lo con spite, chi con ammennele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martella, chi con torrune e susa miella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a maliuno correva una striscia, de sto partito e de chi lo levisce, che badista de sarda e dalosa, de palaia e rai patrosa, sara cadente c'è da chiata, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturiun, merluzzo ruonga, le murena, capodoglio, orca e vallena, capiduna, uglia, renga, cifra, cuccia, tracene e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e ratun, purpa, seccia, calamara, pisce, spate, stella da mar, pisce, palumme, pisce, martiello, voccatore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchi, ostre, chiancina. Vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizza, marmura e favoso, vopo, prena, vera, vespus, spinolo, spuna, la sirpe, sarpe, scalzo, zucchero e con le scarpe, sconciglia, gamma e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, piscio, grosso e piccerillo, d'ogni ceta e nazione, tantillo, tanto, più tanto e tantuno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a maliuno le petrate. Morse e pizze cabbaliuna, addaluvola se cuzzuna, non vi dica che bivo fuoco se faceva per ogni luogo, te te te capistulata, ta ta ta la scuppettata, tu tu tu calipistun, bu bu bu la li cannuna. Ma da cantare so già straguata, e mi manca molosciata, sicché datemi licenzia, graziosa e bella udienza, mi fica sorchia una mezza di sei, con saluto di lui e di lei, casa secca lo cannarone, sbacantana solo.

Nella guerra di Valois, il signor d'Ivry è morto. Se sia stato un prode eroe, non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fida i tuoi giù.

0: capitano come sta?
1: Capitano come sta?
0: Inchiostro, carta e penna, carissima mamma. Io qui sto molto bene, non ti preoccupar. E tu dimmi come stai e come sta papà. Ti prego di rispondere, non mi farà aspettare. E aspetta, aspetta un giorno la lettera di sta.

0: sanno come sta.
1: Italiano contento.
0: Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese, e veneto, giuliano, tridentino, emiliano, telemarco, purtostano, forse umbro, mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna. E di Napoli pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano. Cosa importa, italiano?

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana che s'abbuse. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me